0: Chino che chana chimburi chanya muhanga onoyuka lusaya malolo weche huo batemire ababirikirwe okubyalia che chana chimburi.
1: Mwami sindro akere ukingira mamo chimabai uriwe uweche umane ngandela.

Honorable Chitemero ya tinibara muka inyevo shi inyomu kabia sokolo sengolo wa oma. Ya Chitemero inuwe niwe matere te. Niwe mungo matere te no. Anabia mshefu daere deselu lewe uwe mungo matere te. Ya Chitemero inuwe. Niparimesho seuse ushe eshe nani. Ya Chitemero inuwe niwe matere te. Niwe mungo matere te no. Anabia mshefu daere deselu lewe uwe mungo matere te. Ye Chitemeroi. Niparimesho seuse ushe eshe nani. Nani ye, merci kwa kipindi. Ye Kristie, atinibara mkai nyobo shi.

mama echi swahili chaviri kuteba echi swahili chaviri kuteba eribwa mbusheri sirieri wa mukali eribwa sheri sirieri.

Ngoma na isukumia sonzo mene mali watu upo. A milionere milionere a mali watu upo. Ingoma nasema Kalupe. Awa radio moto butimbo benu kuwapi Kalupe. Na ingine na muambi.